Buongiorno, no. Sunshine after the rain, nkunu positivi, mhux hekk? Ciao.